0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Max. Era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.